0: Okay, I'm ready.
1: Non conti proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch.